0: Nissan Retro FM. 24 horas para Chile y el mundo.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Quédate junto a nosotros. La siguiente hora viene libre de avisos. 60 minutos, solo música.